0: I have it.
1: No!
2: Área, venga, Ryan, caso la cosa necesita premio ni a la...